rasori e pettini, lance e forgi, armi comando, tutto questa. E lance e forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. E la risorsa, poi del mestiere.